0: te.
1: Che fa di te, disse al gri.
0: Qui ciò la ras, tu disse la mosche.
1: La fumi ute, disse al gri.
0: Oh, ma se pizzule, disse la mosche.
1: Avonde grande, disse al gri.
0: Disse la mosche.
1: Gli ance io, disse al gri.
0: Indula le astu, disse la mosche.
1: Integravute, disse al gri.
0: Se